0: Questo silenzio cos'è?
1: Ma non vi disturba il silenzio quando vi svegliate la mattina?
0: Sveglia!
1: Si sveglia il mondo quando si sveglia la nostra radio. Sui 89.3 re megahertz, modulazione di frequenza.
2: Let's do stick 'em!

0: Raffazzo! Pepperazzo! Pepperazzo! Bilgamalo! Bilgamalo!
1: Vadio sam rasol iz kupusa s kacom.

prima legge. Lei dalla sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

σάγουμε intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi.